0: Giuse.
1: Ah, vezi, Giuse?
0: Vezi, Giuse, fiz ai poi, bacio lo mattam, luz ai poi, papa chi neno sari ponantu, pari poi adu.
1: Abbo, anto coppa vesa, zarmacura su piccerade.